0: Hi ha un amor a la deriva.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
2: Ràdio Arrels, a la Marenda,
3: 95.